0: parlamento dove si muove questo radio cambi.
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne parle.

0: veramente dove si muove questa da gioca in B.
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne parle.